0: scusa di scherzo, ma tu vuoi che faccia la mia linea barale, mi faccia tutti i cerchi e faccia tu con te.
1: Mi faccia tutti i cerchi,
0: mi faccia tutti i cerchi.
1: Mi faccia tutti i cerchi.

0: Ça va, j'ai combien de points? Après, c'est un trou pour les 1725, je suis allé à 725, 253 pour les billets sans extérieur, sans les droits gagnants, 622.
1: À
0: 255, 243. Allô? 255, 255, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55,

0: Iniziamo da capire.
1: Sono stata cagata, poi mi dispiace, mi piace la mia vita, ero stufi.